Ya, ya la capté, ti water jab, ti cangder jabse. Dini ma jano, ma jana, malusre.